affittare il mio castello non diventi re. Ma per carità, faccio piovere sul tuo vino demodè. Non mi fotti neanche in casa, tu rinasca me. Se medioevo non rinasci me, mania. Tatuato in policromia, ho le vele quindi volo come Scampia. Troppo zu-

ti lascerò. Tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso. Le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte e ho sentito il tuo bisbiglio amoroso e ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato. Io resterò solo come veliero nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque, perché potrò partire

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella Vita.
1: Sono le 5:27.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

percorse in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi

0: Sono le 6 e 57 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. È storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora, e tra i due passò le cronache e la famigerata staffetta ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana. Buongiorno da Maurizio Pizzoferrato.

0: Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
1: Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
2: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
3: Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
4: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.

0: Sono le 7 e 29 minuti. Bella Vita News.
1: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968.

0: vice campione del mondo nel 1970, caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari, da Cineteca quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra, e storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora. E tra i due passò le cronache la famigerata staffetta, ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana. Buongiorno da Maurizio Pizzoferrato.
1: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Sono le 8:00.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. Le previsioni indicano che entro il 2050 la metà della popolazione mondiale sarà miope, una tendenza che riguarda da vicino anche i più giovani e che ormai rappresenta un vero problema di salute pubblica. Lo hanno messo nero su bianco pediatri e oftalmologi italiani alla luce dei numeri mondiali e di casa nostra, guardando all'Italia, informa una nota, rapportando le stime di prevalenza disponibili alla popolazione italiana tra 5 e 19 anni, si può stimare che i giovani miopi siano già oltre 2 milioni. Eppure, sebbene considerato un problema serio, la salute degli occhi non è percepita come urgente dai genitori italiani, c'è scarsa attenzione ai controlli anche per via di false credenze e abitudini sbagliate, come dimostrano i risultati di una survey condotta da Astra Ricerche per conto di OIA su un campione di oltre 1000 genitori italiani. Nel 2024 in Italia sono stati 669 gli studi clinici autorizzati dall'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA. Il nostro paese dispone di un patrimonio rilevante di dati sanitari fondamentali per la ricerca, costruita attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, gli IRCCS, gli ospedali, le università e i centri di ricerca. E la realizzazione dello spazio europeo dei dati sanitari, prevista dal regolamento UE 2025-327, rappresenta una pietra miliare per il futuro della salute digitale in Europa. Vuole migliorare l'accesso e il controllo delle persone fisiche sui propri dati sanitari, consentendone al contempo il riutilizzo per scopi di pubblico interesse, in particolare per il sostegno alla ricerca scientifica e per lo sviluppo di politiche sanitarie nell'Unione Europea. È l'analisi degli esperti riuniti alla Statale di Milano per il convegno La valorizzazione della ricerca biometrica ad alta intensità di dati. Solo una persona su tre con leucemia mieloide cronica si sente completamente a proprio agio nel porre domande all'ematologo. Inoltre, 4 pazienti su 10 si sentono poco coinvolti nelle decisioni terapeutiche e solo il 30% tiene abitualmente traccia dei cambiamenti legati alla malattia. Sono i dati emersi da un'indagine sui bisogni di comunicazione di chi convive con la patologia, realizzata da Elma Research e promossa da Novartis Italia, che evidenziano come l'empowerment del paziente rappresenti ancora una sfida aperta. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

A volte chiedi cosa c'ho, che ho lo sguardo spento. È la bandiera della pace, io la guerra dentro. Forse non sono capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto, un po' mi pento, che faccio dei sogni grandi, pure da sveglio. Dici che al mondo reale devo stare attento, ma al mondo reale per chi non sa far di meglio.

0: si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed edizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.
1: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.

0: Sono le 8 e 30 minuti.
1: A Sassari è nato un nuovo centro per l'udito, progettato appositamente per darti il massimo. Il centro Acoustics del dottor Mattia Cossu. Qui trovi le tecnologie più avanzate, uno studio di ultima generazione e il riferimento costante di cui hai bisogno. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti. Prevenire è il primo passo per stare bene. Scopri i pacchetti prevenzione del laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
2: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
3: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: Un'occasione speciale? Gioielleria Milù. Gioielli e bijou per ogni emozione. Via Sardegna 25, Sassari.

0: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
1: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
1: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
2: Fashion Look.
3: Fashion Look.
2: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
0: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo. La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.
4: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
0: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.

0: Mister.
1: Sono le 9:02.
2: Bella Vita News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente che oppone i ribelli Houthi dello Yemen a Riyadh rischia di inasprirsi e provoca il blocco dello stretto di Bab el-Mandeb. In ballo anche l'Italia per la presenza di forze militari in Arabia Saudita. Il servizio di Laura Supino.
4: L'escalation di guerra tra Arabia Saudita e ribelli dello Yemen vicino a Teheran preoccupa anche gli Stati Uniti, tanto che Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato alla Casa Bianca, mentre l'ambasciata USA in Israele annuncia l'innalzamento di tutti i livelli di vigilanza e allerta. Gli attacchi Houthi in Arabia Saudita, che hanno coinvolto diversi obiettivi a Riyadh, incluso l'aeroporto, non erano mai giunti ad una tale profondità. La loro offensiva sembra avere successo anche sul fronte interno, con le forze regolari yemenite sostenute dai sauditi, che hanno ormai perso il controllo del Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb. Aperto anche un caso diplomatico con l'Italia dopo l'attacco Houthi sulla base saudita di Taif, che ha colpito un Eurofighter italiano della missione Aspides. Non siamo in guerra contro di voi e non intendiamo coinvolgervi, ma ci chiediamo perché forze militari italiane siano in Arabia Saudita, ammoniscono i vertici Houthi. Rispondendo anche alle polemiche interne, ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, e chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides.
3: Kiev di nuovo sotto attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise, colpita anche una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter finisce 2-2. Dopo il commovente omaggio, Sandro Mazzola apre nel primo tempo la doppietta del giallorosso Conè. Nella ripresa i due gol di Lautaro Martinez ristabiliscono la parità anche in classifica. 13 punti a testa e primato condiviso con la Lazio, vincente a Venezia. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: Era stata già ribattezzata sfida scudetto. Alla quinta giornata Roma e Inter non hanno deluso le aspettative. Doppiette d'autore, divertimento e colpi di scena. Il match dell'Olimpico si è aperto con i gol di Conè, che per una volta indossa i panni di Malen e manda i giallorossi all'intervallo sul 2-0. Ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire. Pronti, via la scossa da capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Parola a Gasperini e Chivu.
6: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
7: Bisogna fare quello che è stato fatto nel secondo tempo, bisogna agire e non reagire, però abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
5: Con 13 punti giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria 2-0 sul campo del Venezia.
3: Ed è tutto per questa edizione, più tardi.

0: sei tu? Ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo? Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. Da noi trovi di tutto: quaderni che ti ispirano, zaini che volano, beh, quasi. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it. Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
1: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
2: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
0: Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
3: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
4: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

0: Sono le 9 e 29 minuti.
1: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.
2: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Brico City Sassari, via Bogino, angolo viale Sicilia.
3: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

0: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
2: Sì, ma tolga la mano.
3: Non posso.
2: Avanti, tolga la mano.
3: Le ho detto che non posso!
4: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
6: Vuoi stupire davvero? Gioielleria Milù, brilla con stile. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.

0: passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
2: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
1: Esperienza, competenza e tecnologie avanzate le trovi al Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
3: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
4: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo! E riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni, con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti.
5: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.

0: Sono le 9 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Kiev di nuovo sotto l'attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise. Colpita una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Donald Trump ha firmato intanto la legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressioni sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin e altri funzionari. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha detto Zelensky. Ancora nessuna decisione invece su nuove sanzioni europee. Ad opporsi ancora la Slovacchia, ma obiezioni arrivano anche dalla Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Il caso delle sorelline di 8 e 12 anni scomparse e poi ritrovate a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, posto sotto sequestro il negozio di abbigliamento gestito dai cinesi vicino all'abitazione, dove le ragazzine sono state rintracciate dalla protezione civile il giorno dopo la scomparsa. Da verificare alcune circostanze poco chiare, dichiara il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. Le ragazzine, insieme ai quattro fratelli, sono affidate al padre, che aveva sporto denuncia. Da accertamenti risulta una denuncia per maltrattamento a carico dei genitori nel 2023, quando i figli furono affidati ad una comunità. Si svolgeranno domani alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Serie A, pareggio e spettacolo tra Roma e Inter. Il big match dell'Olimpico della quinta giornata termina 2-2 con le doppiette di Conè e Lautaro. In classifica giallorossi e nerazzurri rimangono in vetta, ma vengono raggiunti dalla Lazio, vincente a Venezia per 2-0. Sugli altri campi 1-1 tra Bologna e Torino, mentre il Cagliari supera 1-0 l'Udinese in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.

0: il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest. Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
2: Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielleria Milù, ci pensa il gioiello. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
3: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.

0: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
2: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
1: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari. Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
3: Problemi di udito? Risolvili con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu. Acoustics, a Sassari, in viale Umberto 113.
4: La tua salute merita attenzione. Chiedi gli screening dedicati alle donne. Laboratorio Analisi Pasubio. Qualità certificata.
5: Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484.
6: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
7: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è
8: Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
9: Bella vita. La

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
1: Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo?
2: Sì!
1: Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più.
2: Abracadabra, zip zap zoom! Ecco una gomma che cancella anche i pasticci più grandi.
1: Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it.
3: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
4: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare?
1: Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
5: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
6: Fashion Look.
7: Fashion Look.
6: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
1: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
8: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.
9: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Sono le 10 e 58 minuti.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Sindrome della pelle tostata, è questo l'argomento di oggi. Allora, l'uso sempre più diffuso e prolungato di laptop, tablet e smartphone tra i più giovani sta portando all'attenzione dei medici patologie dermatologiche un tempo riscontrabili quasi esclusivamente nella popolazione adulta. L'allarme arriva dalle pagine della rivista scientifica British Medical Journal Case Reports, dove i medici britannici ci hanno documentato un caso emblematico di eritema ab igne, noto anche come sindrome della pelle tostata, in un bambino in età prescolare. Il piccolo è giunto al pronto soccorso pediatrico con una evidente eruzione cutanea a rete, simile a un ematoma spontaneo, localizzata sull'addome. Inizialmente né il giovane paziente né i genitori sono stati in grado di indicarne la causa. Il bambino non presentava febbre, traumi recenti o perdita di peso, e sia le analisi del sangue sia l'ecografia avevano solo dato esito negativo, portando a una prima dimissione. Due settimane dopo, tuttavia, la situazione è peggiorata, la pelle si è arrossata ulteriormente, diventando dolente e iniziando ad squamarsi. Soltanto un'indagine più approfondita sulle abitudini quotidiane ha svelato l'origine del problema. Seguendo lezioni scolastiche da casa, il bambino utilizzava il computer portatile appoggiandolo direttamente sulla pancia scoperta fino a 8 ore al giorno, spesso mantenendo il dispositivo collegato al caricabatterie. L'eritema ab igne è una dermatosi causata dall'esposizione ripetuta e prolungata a fonti di calore a bassa intensità, generalmente tra i 43 e i 47 gradi, insufficiente a provocare una vera e propria ustione immediata, ma capace nel tempo di danneggiare i vasi sanguigni superficiali e il tessuto cutaneo. Storicamente associato all'uso scorretto di borse dell'acqua calda, termofori o stufette, il fenomeno è in aumento tra bambini e adolescenti a causa dell'abitudine di posizionare i dispositivi elettronici a diretto contatto con la pelle o attraverso indumenti molto sottili. I sintomi: macchie rossastre o brunastre disposte a rete o a ragnatela, talvolta accompagnate da prurito, bruciore o desquamazione. Nella maggior parte dei casi la patologia è reversibile. Rimuovendo la fonte di calore, la pelle torna gradualmente alla normalità nell'arco di alcune settimane, a volte anche mesi. Complicazioni: in caso di esposizione prolungata per anni, l'iperpigmentazione può diventare permanente e in rari casi evolvere verso forme cutanee più gravi. La dottoressa Mara Zagovenu, che è prima autrice dello studio ospedaliero, ha sottolineato come la patologia sia spesso poco riconosciuta in ambito pediatrico. L'uso crescente di dispositivi elettronici, dice, rappresenta una causa sottostimata di eritema ab igne nei bambini. Una diagnosi tempestiva basata su un'anamnesi accurata sulle abitudini digitali del piccolo permette di evitare ansie ai genitori ed esami invasivi o non necessari come prelievi di sangue e TAC. Per prevenire il disturbo, la raccomandazione degli esperti è semplice: non utilizzare mai computer portatili e tablet appoggiati direttamente sulle gambe o sull'addome, preferendo sempre l'uso di un tavolo, di una scrivania o di appositi supporti rigidi distanziatori. Attenzione a tenere anche il caricabatterie attaccato quando usiamo il computer. Grazie per essere stati con noi.

0: passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
2: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
3: Vuoi essere attraente e sempre in ordine?
4: Prenota da The Barbershop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barbershop, in Via dei Mille 48 a Sassari. Anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.
5: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
6: Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed dedizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.
7: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
2: Daniele è in veranda.
7: La rosa dei venti? C'è Daniele?
2: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
8: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
9: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
10: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK, problema risolto.
11: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom, nuova Capolino, Sassari Li Punti.

Il giorno perfetto? Gioielleria Milù. Rendilo indimenticabile. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25 Sassari. Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti. Controllarsi è più semplice di quanto credi. Scopri gli screening dedicati alla salute maschile. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67

0: 266-484.
1: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
2: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
3: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
4: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.

0: you. Damn.
1: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
2: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
3: Fashion Look.
4: Fashion Look.
3: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
2: Fashion Look, Sassari, Via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo. La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio. Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
5: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Preddanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
6: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari, via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
7: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
8: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Sono le 12 e 0 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha battuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Vinciamo se restiamo uniti, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la due giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze al PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Elly Schlein dalla festa dell'unità di Foligno. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: vérité.
1: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
2: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.
3: Offerte incredibili tutti i giorni da Tipico.
4: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
5: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
6: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
7: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
8: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
9: Vuoi essere attraente e sempre in ordine?
10: Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari. Anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.
11: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
12: Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo? Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. E per chi vuole davvero stupire abbiamo le matite con superpoteri. Scrivi e vedrai il tuo futuro. Anche il voto del compito in classe. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it.

0: La rosa dei venti? C'è Daniele?
1: Daniele è in veranda.
0: La rosa dei venti? C'è Daniele?
1: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
2: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta.

0: fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
1: Apparecchio acustico? Non andare per tentativi. Scegli il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu. Acoustics, a Sassari, in viale Umberto 113.
2: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
3: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
4: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
5: Vuoi farla sorridere? Gioielleria Milù, la bellezza è qui. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
6: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
1: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
2: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
3: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
4: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare?
5: Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
6: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
7: Fashion Look.
8: Fashion Look.
7: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
9: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
10: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
11: Tu cosa prepari per pranzo?
12: Ah, io niente. Cucina l'Anfora per me.
13: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere. Potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia. Viale Italia 50, Sassari.

0: Sono le 12 e 57 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha abbattuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Vinciamo se restiamo uniti, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la due giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze del PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Ellie Schlein dalla festa dell'unità di Foligno. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.
2: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia.
3: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
4: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
5: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
6: Offerte incredibili tutti i giorni? Da Tipico!
7: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
8: Tu cosa prepari per pranzo?
9: Ah, io niente. Cucina l'anfora per me.
10: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere, potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Sono le 13 e 30 minuti. Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti. Un check-up oggi, più serenità domani. Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
1: La rosa dei venti? C'è Daniele?
2: Daniele è in veranda.
1: La rosa dei venti? C'è Daniele?
2: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
3: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
4: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
5: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
6: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
7: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.

problemi tuoi adesso non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio. Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
1: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
2: Radio Bella Vita.

0: Bella Vita News.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha abbattuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Vinciamo se restiamo uniti, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la due giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze del PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Elly Schlein dalla festa dell'unità di Foligno. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: come per auto, moto, mezzi pesanti, mezzi agricoli, cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
1: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
2: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Il calore della famiglia, della casa. Transport di Tavola ti porta quel calore con esperienza ed edizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Tavola, per riscaldare la tua vita.
3: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
4: Daniele è in veranda.
3: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
4: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
5: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20, aperti sempre, anche la domenica.
6: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
2: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è... Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
2: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
3: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
1: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

Problemi di udito? Risolvili con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu. Acoustics a Sassari in Viale Umberto 113. Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne. La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha battuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Vinciamo se restiamo uniti, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la due giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze al PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Elly Schlein dalla festa dell'unità di Foligno. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
1: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

0: Sono le 15 e 28 minuti.
1: Sai che il breath test dell'Helicobacter pylori può prevenire gastroenteriti, ulcere e cancro allo stomaco? Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
2: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.

Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti. Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: Sono le 15 e 58 minuti. Bella Vita News.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha abbattuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Vinciamo se restiamo uniti, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la due giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera, netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze del PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Elly Schlein dalla festa dell'unità di Foligno. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: La vita.
3: Ho bisogno di qualcuno.

0: Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo?
1: Sì!
0: Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. Chiama ora e ottieni un incantesimo gratuito con ogni acquisto. Ah no, era un simpatico omaggio. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it.
2: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari, via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
3: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
4: Daniele in veranda.
3: La rosa dei venti? C'è Daniele?
4: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
5: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
0: Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
5: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
6: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni, con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
7: Vuoi farla sorridere? Gioielleria Milù. La bellezza è qui. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.

di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

0: il tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Sono le 16 e 29 minuti.
2: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F,

0: prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola o di composizioni per taglieri stuzzicanti o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni la tradizione affettata alla perfezione, anche enoteca e specialità alimentari. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
1: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
0: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.

un'amica di mia sorella. Lei non ne vuole sapere, si nasconde e non si fa trovare. È innamorata di un altro, immagino non lo vuol capire.

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
1: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
2: Fashion Look.
3: Fashion Look.
2: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
0: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo. La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it. Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.
4: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

0: Sono le 16:59.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha battuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Vinciamo se restiamo uniti, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la due giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze al PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Elly Schlein dalla festa dell'unità di Foligno. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
3: La vie.

0: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
2: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
3: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenit.com.
4: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
5: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
6: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia. Viale Italia 50, Sassari.
7: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
8: Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo? Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. Scarabocchio, la cartoleria dove la scuola diventa un gioco. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it.
9: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Brico City Sassari, via Bogino, angolo viale Sicilia.
10: La rosa dei venti? C'è Daniele?
11: Daniele è in veranda.
10: La rosa dei venti? C'è Daniele?
11: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
12: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.

Sono le 17 e 30 minuti. Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielli.

0: trovi le tecnologie più avanzate, uno studio di ultima generazione e il riferimento costante di cui hai bisogno. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti. Sei intollerante al lattosio? Scoprilo con l'esame più accurato. Il Bread Test al lattosio con misurazione di metano e idrogeno. Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari. Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
1: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.

0: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
2: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
3: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
4: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.

0: Sono le 17 e 58 minuti. Bella Vita News.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha battuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Vinciamo se restiamo uniti, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la due giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze del PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Elly Schlein dalla festa dell'unità di Foligno. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
2: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.
3: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
4: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
5: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni, con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
6: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
7: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
8: Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo? Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. Corri da Scarabocchio e preparati a vivere un anno scolastico da favola. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it.
9: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.

Allora che sei partita, come ti va la nuova vita? Hai l'aria felice sfinita, forse per la vita che fai. Ricordo che hai preso di corsa quel monolocale lì a Londra, però lì l'affitto quanto costa e fai la cameriera part-time.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Allergie stagionali? Affidati ai test specialistici del Laboratorio Analisi Pasubio. La tua salute merita attenzione.
2: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
3: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è... Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
4: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno.

0: La rosa dei venti? C'è Daniele?
1: Daniele è in veranda.
0: La rosa dei venti? C'è Daniele?
1: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
2: Alla rosa dei venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La rosa dei venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
3: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
4: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
5: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare?
4: Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
6: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
7: Fashion Look.
8: Fashion Look.
7: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
4: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
9: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
10: Non posso.
9: Avanti, tolga la mano.
10: Le ho detto che non posso.
9: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
11: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
4: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
12: Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Bella Vita News.
2: Benvenuti all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Cronos Prometeo. Confindustria Nautica presenta a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dal 1 al 6 ottobre, partendo da numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica.
3: Noi abbiamo più di 1000 imbarcazioni previste in esposizione, 215 novità, 45 paesi rappresentati in esposizione da 5 continenti, Leao in acqua che è a un più 4% rispetto all'anno scorso, rafforzamento grazie anche alla data spostata dall'1 al 6 ottobre delle barche di maggiori dimensioni dei super yacht e un record storico più 28% dei multiscafi.
2: Dizionari, documenti e materiali storici della marineria, degli sport nautici e della pesca diventano accessibili online attraverso il portale linguadelmare.it. È stato presentato a Roma la Lingua del Mare, progetto promosso dall'Accademia della Crusca con la Lega Navale Italiana. Negli ultimi 9 anni, dal 2018 al 2026, nei parchi urbani dove sono stati eseguiti 610 transetti per un totale di 61.000 metri quadrati, sono stati censiti e raccolti da Legambiente 94.624 mozziconi di sigaretta. Questi i nuovi dati dell'indagine Park Litter. Il buco dell'ozono antartico del 2026 ha raggiunto una soglia dimensionale significativa leggermente prima del consueto, in linea con il 2025. Inoltre, a differenza dell'anno precedente, è rimasto al di sopra della media, quanto rileva il servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus. In Italia nel 2024 la produzione complessiva di rifiuti speciali ha superato i 172 milioni di tonnellate, registrando un incremento del 4,6% rispetto al 2023. Il ricorso alla discarica è in progressivo calo, mentre il recupero alla Via Maestra lo rivela il rapporto ISPRA. Circa 36.000 imprese del territorio laziale vivono di Blue Economy. È in questo contesto che dal 21 al 24 ottobre torna Blue Planet Economy Expo Forum, che per la prima volta sceglie come sede il piazzale Molinari, ex piazzale Mediterraneo della città di Fiumicino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo?
1: Sì!
0: Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. Scarabocchio, la cartoleria dove la scuola diventa pura magia. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it.
2: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
3: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
4: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.

0: si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. Apparecchio acustico? Non andare per tentativi. Scegli il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113.
1: La rosa dei venti? C'è Daniele?
2: Daniele è in veranda.
1: La rosa dei venti? C'è Daniele?
2: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda.

0: perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
1: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
2: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
0: Un'occasione speciale? Gioielleria Milù. Gioielli e bijou per ogni emozione. Via Sardegna 25, Sassari.
3: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
4: Vuoi essere attraente e sempre in ordine?
0: Prenota da The Barber Shop via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in via dei Mille 48 a Sassari. Anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti

Fatti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
1: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
2: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto Apeddu Arredamenti.
3: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
4: Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Benvenuti all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Cronos Prometeo. Confindustria Nautica presenta a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dal 1 al 6 ottobre, partendo da numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica.
3: Noi abbiamo più di 1000 imbarcazioni previste in esposizione, 215 novità, 45 paesi rappresentati in esposizione da 5 continenti, Leao in acqua che è a un più 4% rispetto all'anno scorso, rafforzamento grazie anche alla data spostata dall'1 al 6 ottobre delle barche di maggiori dimensioni dei super yacht e un record storico più 28% dei multiscafi.
2: Dizionari, documenti e materiali storici della marineria, degli sport nautici e della pesca diventano accessibili online attraverso il portale linguadelmare.it. È stato presentato a Roma la Lingua del Mare, progetto promosso dall'Accademia della Crusca con la Lega Navale Italiana. Negli ultimi 9 anni, dal 2018 al 2026, nei parchi urbani dove sono stati eseguiti 610 transetti per un totale di 61.000 metri quadrati, sono stati censiti e raccolti da Legambiente 94.624 mozziconi di sigaretta. Questi i nuovi dati dell'indagine Park Litter. Il buco dell'ozono antartico del 2026 ha raggiunto una soglia dimensionale significativa leggermente prima del consueto, in linea con il 2025. Inoltre, a differenza dell'anno precedente, è rimasto al di sopra della media, quanto rileva il servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus. In Italia nel 2024 la produzione complessiva di rifiuti speciali ha superato i 172 milioni di tonnellate, registrando un incremento del 4,6% rispetto al 2023. Il ricorso alla discarica è in progressivo calo, mentre il recupero alla via maestra lo rivela il rapporto ISPRA. Circa 36.000 imprese del territorio laziale vivono di Blue Economy, e in questo contesto che dal 21 al 24 ottobre torna Blue Planet Economy Expo Forum, che per la prima volta sceglie come sede il piazzale Molinari, ex piazzale Mediterraneo della città di Fiumicino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
1: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
2: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
3: Sorrisi.
4: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
5: Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed edizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.
6: Offerte incredibili tutti i giorni da Tipico.
7: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.

0: A Sassari è nato un nuovo centro per l'udito, progettato appositamente per darti il massimo. Il centro Acoustics del dottor Mattia Cossu. Qui trovi le tecnologie più avanzate, uno studio di ultima generazione e il riferimento costante di cui hai bisogno. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.
1: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
2: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione.

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.
1: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
2: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare?
1: Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
3: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenit.com.

0: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
1: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.

0: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.

Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.

0: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
1: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
1: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.

0: Il più vasto assortimento di tè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella Vita.
1: È mezzanotte e 28 minuti.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.